Concede misericors Deus fragilitati nostre presidi, utque sancte Dei genetricis memoriam agimus, intercessi